Safa vi film degi sei tabi de kudol ge roi boina muk lakochari waikhu film si degi hui drum na boge khonjel da ranjini thau jana sering ba jiten kumar naurim na serang bai sei